simulito. Pasito, pasito, pasito, mi amor, pasito. Pasito, pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, que viene tu papacito. Pasito, pasito.